L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, tutte.

culi cazzuna d'arezza da punna, scarpe cazzette da pelle da tulla, e sciammere e sciammarina, dolce che file da buoi marina, cubettuna e buttunera, ducchia da burpa se c'è fera, tibia spada, sciocca e durata,

de guaracino che la guardai, della sardella s'innamorai. Se ne jette da navavosa, la chiufetta maliziosa, le bebonaria

la sardella gasometta, rossa rossa sta facetta, quello scorno che sa migliaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sfasca e pezzosa, da sta manera non trova partita, canna de resta lo marito, si è voglia di tornuca, cande non l'hai da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anime, cuore e faccio di corno, e ci sentendo la sardella, se facciai la finestrella, facendo l'occhio a zinnariello, allo sparuto una muratiello. Ma la patella che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola malata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, le carriera da chi si è, e ogni cosa la docente. E quando l'antizio lo poveriello, solo via e farfariello, dietro la casa s'armarra solo, si carregai gomma

schiaffo, monia, marvessa, scupo luna per forze connesse, sciava ricchiuna, si cuta nosso, e la macossa è filosa, e di mongene calli rumore, pare da vicia scenderò fuori, chi che mazze cortille cortielle, chi che spate spatune spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi camme, non le chi candrita, chi cotenaglie, chi che martina,

de parai e rai e petrosi, sarà chi denti c'è da chiato, scurma turni allitterata, fisci palumbe e fisci cadrici, corte, cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle a luce sturiuna, merluzzu ongole murene, capodugliur che ballene, capizzone a ogliareg, cifero cuoccio, tracce ne trenghe, treglie tremole, fronte e tun, figo c'è pollo e laurea e tun, urbe, secce e calamare, fisce spade, stelle de mare, fisci palumbe e fisci mantiella, boccadore e ceceniel, capichiome, guarracino, carro.

col culo e zuppole, con le scarpe, sconciglia gamber e la gorge, penne ronfina con le poste, capi di una saria anguilla, pesce grosso e piccerilla, d'ogni cetta e nazione, tandillo, tante e tante tandone,